0: Se già van van trovando famente in trita, tan cria fare si yankee la veva si crefta approach.
1: Descent 3000 clear, I did the yankee on a 16 left approach at 1101.